0: BFM 9, 9 dot and a 9.
1: Back on That's Amore, you just listened to Besame Mucho, with a version of this beautiful song sung by Serena Brancale, but also with Delia. And she's the new entry on this week's roster on That's Amore. So let me tell you her story in Italian and a little bit in English. Dunque, Delia è il nome d'arte di Delia Buglisi, come è nata a Catania, e ha studiato pianoforte al conservatorio. E così ha unito la sua formazione classica a una musica che mescola folk, cantautorato e radici siciliane. Nel 2025 è arrivata X Factor, finita terza, e sul palco ha colpito subito la sua versione di Sucura di Rosalia. And, so for years she was really unknown and then she ended up in X Factor Italy. Dopo X Factor tutto è accelerato, i primi concerti nei teatri siciliani hanno fatto il tutto esaurito e c'è anche un'amicizia che nasce prima della fama, insomma, che con Serena Brancale, con cui poi ha fatto un sacco di canzoni. A febbraio a Sanremo, nella serata delle cover, è stata invitata sul palco con Gregory Porter e ha cantato quella che ci siamo appena ascoltati, Besame Mucho. Poi è arrivato al mio paese in coppia con Serena Brancale e Levante, una canzone che parla di emigrazione, di chi parte, di chi torna e di chi resta. È un tema che in Australia conosciamo molto bene. So then this year in Sanremo she sung about a song called that talks about leaving or staying in a country. Migration is a theme that we really know well here in Australia. Poi il primo album Sicilia Bedda esce all'inizio di luglio 2026 e raccoglie 11 brani che fondono dialetto siciliano, pop, R&B, soul e tradizione mediterranea. Dentro c'è un po' di tutto, dal tango di apertura alla pizzica di Fimmina all'urban latineggiante di Rum e Cioccolata che poi ci ascoltiamo e pezzi di cantautorato. E so her first album that was published this July has 11 songs and there's a great mix of Sicilian folk but also different styles. Anche il resto va veloce a e ha più di mezzo milione di follower e il suo tour teatrale è partito con un sold out agli Arciboldi di Milano. Dunque, in 12 months a talent show, Sanremo, sold out tour and a first album. So remember her name, Delia, D-E-L-I-E. And so to entice you more to listen to her, I have another couple of songs. One is called Sicilia Bedda. Bedda, it's a Sicilian word for beautiful, so it's dedicated to her region, Sicily. And after that, a little bit of Sicilian and Latin song called Rum en Chocolata. This is Delia.